0: quando sono lì a parlare
1: con i miei studenti, ho visto che il matematica è un fatto concreto. Questo fisico matematico è un viso per il sistema di creazione energetica. Anche qui è un modello di mondo di creazione energetica, è per un'energia libera di qualità, di qualità e di barata. Agora, além disso, nós precisamos de produzir, por exemplo, a energia fotovoltaica no fim da água, como se diz agora.

0: alcuni suoni sono comuni scrive a mezzo per c'è
1: Vorrei golpe strutturali invasioni su sistema più pubblico da distruzzi per esempio di sfitto su grazie per tempi frugali o attenzione di strumi stigmatici a commissione di senso tecnologia a prevolto a volte un modo di uso il corso pienal in dire il sistema senza criminosi su tutto
0: a proposta di quale nuove servite criminosi e stabilenze come proporzionali a gravità tra finosoni a informazioni con il reporter Bruno Lorenzo.

0: questo bisogno umanitario a fronte di dare un pilotato veramente da violenza nella comunità di non umani e sono ad estare una subito di fronte a compilare spiritus pubblicus che restano ad estare un giudice.
1: L'Ecclesiale va a fiscalizzare le storie del governo e distribuire giure per fortalecere la protezione aos diano umanos. A reportagem é de Patrício Oliveira.